0: Mama, perhaps I have failed you and Gina, but the fox will not fail.
1: Sul ritmo e sulla fissione nucleare.
2: Dalla fisica nucleare fino, non so, alla musica.

compositore, improvvisatore, italiano, tedesco, altro, altro, concettuale, istintivo, serio, buffo, ciccio, magro, non vegetariano, vegetariano, farfalla, polpetta, anarchico, liberale, moderato, fumatore, non fumatore, principe stracciaculo, compositore, improvvisatore. Farfalla, polpetta, anarchico, liberale, moderato, fumatore, non fumatore, principe stracciaculo, compositore, improvvisatore, italiano, tedesco, altro, altro. Istintivo, serio, buffo, ciccio, magro, non vegetariano, vegetariano, farfalla, polpetta.